stesso ascolto, le mie stesse parole. In preda ad un raptus, la vita ti vuole, ti chiama, ti affianca, ti prende tra pezzi. Vorresti le unghie affondarle, disturba, ti rabbia sul labbro, un insulto, un insulto. Che poco contengo, un insulto. Dove è finito il contegno? La solfa infinita degli egocentrismi, un trittico s'apre sui campi di gioco, da tavola a casa, da trave d'amico, il drago e la notte, la voce di fuori, un buco, una scia, le stelle infuocate, le pietre da mista, il turbine, il fuoco, le onde nel cielo, le nuvole appese, mi manca un pensiero.